0: Stars of Imola, the first round of the 2026 World Endurance Championship.
1: Io credevo con papà.
2: Grazie.
1: Io credevo con papà.

l'addestramento, ma adesso quella più intensa, con la voce del soprano Francesca Mercuriali, l'inno italiano.

addestramento, ma adesso quella più intensa, con la voce del soprano Francesca Mercuriali, l'inno italiano.